Tuna wenche ordinary affair di mwodi 10 mbagam yari de wangu de Tuna VIP enche di mwodi 5 Singi di mwodi 2.2 Abaka tamula tuja kulinda kinki kaungezi Mabati mbida kuchabu jokupeda ngechambula